0: bello, lo grande che deve essere un gigante.
1: Sì, 3 metri.
0: Madre, madre, maestro.
1: Madre, 3 metri.
0: Sì, ci l'avevi chiquito.
1: Ma io me tengo miedo.
0: Re chiquito era la Bibbia. Ti immaginaste il gigante alla Bibbia se le cascio in cima?
1: No, eso no está escrito en la Biblia.
0: Ah, bueno.
2: Seguro que cuando se cayó hizo... ¡Pum!